0: Lucia forse.
1: L'amo.
0: Dunque ride.
2: Ogni alba.
0: E dove?
2: In quel viale.
0: Io fremo. E tu scovristi il seduttor.
2: Sospetto io no soltanto. Ah.

0: cosa sed opporsi?
1: Non temer! La lunga assenza del tuo nemico, i fogli da noi rapiti, e la bugiarda nuova, che gli s'accese da

Ella s'avanza, il simulato foglio porgimi, ed esci sulla via che tragge alla città regina di Scozia. E qui, fra applausi, liete grida, conduce Arturo.

0: prima.
1: Ebbene.
0: Fu un certo sposo.
1: Prego, mi pare saperlo bene.
0: A te saprei spaltarla.
1: La tomba, la tomba, a me s'appresso.
0: Ora fatale questa. Odi, arrivi, Guglielmo, a scendere, vedremo il tron. Aria, prostrare.